0: fidatevi, amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo ad ogni evento. Eccolo, ahimè!
1: Santessi, no, non mi inganno, amici miei!
0: È vero!
2: O farmacco, voi qua!

allegri. O carro mio, possiamo senza timore ed apprensione pensare a preparar la

0: di voi, è noto a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, o cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: Mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertirò, mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.

0: voglio di coraggio, e vedo per specchio,
1: a prevesi ogni festa,
0: la sua dimora, il re.

innocente, alza la stravi penne. Da ogni fibra già sen fu con le forze.

aprite un po' gli occhi. Uomini incolti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi di inganni, amiche di affanni che

accuse, le difese e gli atti del giudizio sovrano. Teuzzone, per te del regno sono infrante le leggi. A voti estremi del genitor disubbidisti. Il sacro giuramento a sprezzar cieca ti mosse avidità d'impero. Ribellar mi impugnasti.

si riconduca alla prigion primiera. Poco la durerà nelle tue ritorte,

0: Signore, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco.
1: Se vedeste!

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!